0: Quanto è il play lì là?
1: Azzurri Oro
2: 94.7 Niente Radio.
3: El rock se escucha.
4: El rock se escucha.